0: Noi confessiamo con la nostra bocca.
1: Quand nous confessons de notre bouche.
0: Quando noi riconosciamo.
1: Quand on reconnaît.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Et que Jésus est le Seigneur.
0: Che lui è morto sulla croce per noi.
1: Qu'il est mort sur la croix pour nous.
0: Non c'è condanna.
1: Il n'y a pas plus de condamnation.
0: E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui.
1: C'est ce que je vous laisser aujourd'hui cet après-midi.
0: Qui per parlarvi.
1: Nous sommes venus exprès pour vous parler.
0: Per dirvi questo.
1: Et pour vous dire cela.
0: Che Gesù vi ama.
1: Pour vous dire que Jésus vous aime. Peut-être y a-t-il des questions.
2: Les anciens amis la Camorra,
1: e tu hai anziani amici, ti hanno lasciato stare dopo.
0: Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati.
1: Je faisais partie de ce clan, il y avait 5.000 affiliés.
0: Quando è morto mio fratello?
1: Quand mon frère est mort.
0: Hanno arrestato più di 1.000 e 2.000 persone.
1: Ils ont arrêté entre 1.000 et 2.000 personnes.
0: E la maggior parte li hanno uccisi.
1: Tutti sono morti.
0: La maggior parte sì.
1: Tanti così.
0: Sì, sì.
1: Donc, de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
0: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
1: Quelques-uns sont en prison à Castellano.
0: Alcuni sono pentiti.
1: Et d'autres se sont repentis.
0: E quindi oggi non c'è più nessuno lì.
1: Et aujourd'hui, il n'y a plus personne.
0: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
1: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
0: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
1: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Seconda mano. Sì.
0: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
1: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, dans tout petit.
0: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
1: Lo scugnizzo c'est un mot napolitain. Donc c'est celui il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
0: Il boss non capisce nulla.
1: Le boss il comprend rien.
0: Vuole solo il potere.
1: Il veut seulement le pouvoir.
0: Io ero un boss.
1: Et moi j'étais un boss.
0: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
1: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu
0: questa
1: de la Camorra.
0: La
1: et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
0: Sì, ho avuto delle complicazioni.
1: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
0: Fino a 5 anni fa.
1: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
0: Avevo paura che mi uccidevano.
1: J'avais peur qu'ils me tuent.
0: Non è facile.
1: Ce n'est pas facile.
0: È strano.
1: C'est étrange.
0: Però è la verità.
1: Pour dire la vérité.
0: Dio ha messo una pace nel mio cuore.
1: Dieu a mis la paix dans mon cœur.
0: Io vivo ancora in quel quartiere.
1: Je vis encore dans ce quartier.
0: E ogni boss che sale.
1: À chaque fois qu'il y a un nouveau chef.
0: Mi manda a chiamare.
1: Il m'appelle.
0: E mi dice io so che tu sei cambiato.
1: Il me dit je sais que tu as changé.
0: Se ti serve qualcosa chiamami.
1: Et le chef, ce nouveau boss me dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi.
0: Solo da Dio questo.
3: E mandami la paglia da Samu.
1: Tua moglie non ha avuto dei problemi.
0: Avuto dei problemi?
4: No, mai. grazie a Dio sono cresciuta in una famiglia cristiana.
1: Je remercie Seigneur parce que je suis né dans une famille chrétienne.
4: Questo mondo non mi apparteneva.
1: Et de ce monde-là, je ne le connaissais pas du tout.
4: Non mi appartiene ancora oggi.
1: Et il m'appartient pas non plus, encore aujourd'hui.
4: Quindi io lì non frequentavo nessuno.
1: Et de tout ce monde-là, je connaissais personne.
4: Nessuno.
1: Je connaissais personne, fréquentais
4: non
1: personne.
4: Non riuscivo a fare la spesa.
1: Je ne sortais même pas pour faire les courses.
4: Ho sempre avuto un ripudio verso queste persone così.
1: Ouais, elle a toujours eu de la
3: répulsion.
1: Répulsion, pas, ouais, la répugnance, je ne sais pas si on dit répugnance. Hein? Du mépris, non même pas ça, du dégoût. Voilà, cherche du dégoût pour ces personnes.
4: Infatti, quando l'ho scoperto,
1: quand je l'ai découvert,
4: lui mi ha raccontato la sua vita,
1: quand il m'a raconté sa vie,
4: io desideravo la sua morte.
1: J'ai désiré sa mort.
4: Così andavo via per sempre da questa situazione.
1: E come cela, ben, je partais pour toujours de cette situation.
4: Quindi questo è quello che... Non ho problemi, non ho avuto nemmeno problemi dopo. Per me era come vivere in una storia che non era vera.
1: Per me, j'ai jamais eu de problème, parce que pour moi, en même temps, c'était vivre dans une histoire qui me semblait même pas vraie.
3: Et est-ce que son papà s'est converti?
1: Il tuo genitore, il tuo papà, si è convertito? No.
0: Mio padre non sta ancora in carcere.
1: Mon père est encore en prison.
0: In Sicilia.
1: En Sicile.
0: Su una montagna.
1: Su una montagna.
0: Lui sa il mio cambiamento, però ancora non si deve convertire.
1: Lui sa ce que j'ai vécu, mon changement.
0: Però oggi abbiamo una relazione.
1: Mais aujourd'hui on a une relation.
0: Prima non avevo.
1: Qu'on n'avait pas avant.
5: Est-ce qu'il y a eu des répercussions avec la justice?
1: Hai avuto dei problemi con la giustizia?
0: Sì.
1: Oui, il a eu des problèmes.